in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Pool. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. Sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15 qua su Radio Punto torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 7:02.
2: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati da grandine sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

0: dei croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.

0: A volte ci vuole una scena, un palco, persino un testo scritto secoli fa per capire chi si è davvero. Benvenuti, sono Gianluca Melilli, questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. E oggi entriamo in un territorio in cui sappiamo che l'arte è specchio, ma il riflesso che rimanda non è sempre quello che ci aspettavamo. Perché certi ritorni non sono viaggi nello spazio, ma scavi in profondità verso strati di sé che credevamo sepolti. Se anche tu scrivi libri in cui l'identità si frantuma e si ricompone attraverso la cultura, la memoria, l'appartenenza, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo un romanzo toccante, lucido e tragicamente attuale che indaga sulla forza dei legami, dell'identità e dell'arte, restituendo un ritratto inedito della vita quotidiana in Palestina. A scriverlo è Isabella Ahmad, il libro si chiama Entra il fantasma. E questa è la storia. Dopo anni di lontananza dalla terra della sua famiglia, con un divorzio alle spalle e una relazione tossica in corso, delusa dalle prospettive di carriera che le offrono il teatro e la televisione in Inghilterra, Sonia vola ad Haifa per far visita alla sorella maggiorenne Anin. Nate entrambe a Londra da genitori palestinesi, Anin si è costruita una vita in Israele insegnando all'Università di Tel Aviv, mentre Sonia è sempre rimasta nella capitale inglese per concentrarsi sul suo lavoro di attrice. Appena arrivata, Sonia conosce Mariam, una carismatica regista locale, e sia pur malvolentieri si unisce alla sua compagnia, che interpreterà l'Amleto in Cisgiordania. Ben presto la donna si ritrova a provare le battute di Gertrude e Ofelia con un collettivo pressoché amatoriale, tutto al maschile, ma anche a riflettere sulla difficoltà e l'importanza di portare Shakespeare al di là del muro, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze dell'occupazione israeliana. Le estati della sua infanzia ad Haifa sono un ricordo sbiadito. Ma tra le macerie, attraverso l'impegno condiviso per combattere la barbarie, Sonia scopre l'opportunità di trovare una nuova sé nella casa ancestrale dei propri avi. Di Isabella Ahmad, Entra il fantasma, Edizioni Marsilio.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Sono le 8:01.
2: Retta di Berlino sui migranti, respingimenti in Italia. Netanyahu bacia il piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capodelegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
3: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Lunedì 10 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esplode la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo, avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare la domanda di asilo, uno scenario quello dei respingimenti che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa, nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso fino a 50.000 persone in 48 ore. Tagliani afferma: il rischio terrorismo non può essere sottovalutato. Fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Medio Oriente: Israele bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia. Scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000, vicepresidente del CONI, a capo delegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il Comitato Olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, il ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis: Sinner intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare e ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
4: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18 Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse. Stare con

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati dai grandine sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione al nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

Dance with me one more time. Ogni mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno al

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 59 minuti.
1: Retta di Berlino sui migranti, Tajani rischia terrorismo, controlli restano fino al 15. Netanyahu braccia piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capo delegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo, avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo il regolamento di Dublino che prevede sia il paese primo di approdo a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti verso il nostro paese, che non si verifica dal 2022. Tajani intanto torna sulle tensioni con Madrid, che hanno fatto scattare i controlli reciproci in porti e aeroporti. I rischi di terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati e fino al 15 agosto non cambieremo decisione sulla sospensione di Schengen. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso massivo di 30-50.000 persone a Ceuta in 48 ore. Medio Oriente e Israele bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu finché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo sul Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia. Scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000, vicepresidente del CONI, a capo delegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il comitato olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis, Sinner intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare, ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 10 agosto, buongiorno da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Lorenzo Martire, uno dei sette diaconi di Roma, particolarmente venerato e legato alla celebre tradizione della notte delle stelle cadenti, le Perseide. Facciamo un viaggio nel tempo che ci porta nel 1792. A Parigi, durante la Rivoluzione francese, il popolo, i federati, prendono d'assalto il palazzo delle Tuileries. L'evento porta all'arresto di Luigi XVI e alla fine della secolare monarchia francese. Nel 1893 viene promulgata la legge che istituisce l'Istituto di Emissione Nazionale. Nasce la Banca d'Italia, in pratica, nato dalla fusione di quattro banche, tra cui la Banca Nazionale, nel Regno d'Italia. Nel 1944 a Milano 15 partigiani italiani vengono fucilati dai militanti della Legione Autonoma Mobile Ettore Muti su ordine della sicurezza tedesca. I loro corpi vengono esposti al pubblico nello stesso luogo dove l'anno successivo verrà esposto il cadavere di Benito Mussolini. Nel 1990 la sonda Magellano raggiunge Venere, la navicella spaziale della NASA entra in orbita attorno al pianeta Venere per iniziarne la mappatura radar della superficie. In anti di oggi, Camillo Benso Conte di Cavour, statista politico, architetto dell'Unità d'Italia e primo presidente del Consiglio del Regno d'Italia, Antonio Banderas, attore, regista, spagnolo, icona del cinema internazionale, noto per ruoli come La maschera di Zorro e per le collaborazioni con Pedro Almodóvar. Javier Zanetti, storico capitano dell'Inter della nazionale argentina, tra i calciatori più vincenti e rispettati nella storia del calcio moderno. Amici e amiche in ascolto, la notte di oggi, 10 agosto, è storicamente associata allo sciame meteorico delle Perseidi, lo dicevamo in apertura. La tradizione popolare definisce le stelle cadenti come le lacrime di San Lorenzo, versate durante il suo martirio avvenuto nel 258 d.C. In letteratura l'evento è reso immortale dalla celebre poesia 10 agosto di Giovanni Pascoli, scritta in memoria del padre Ruggero, assassinato proprio il 10 agosto del 1867. Vabbè dai, oggi ce lo dedichiamo anche il proverbio per San Lorenzo: l'uva si tinge e il melone è pronto per la stanga. È tutto per oggi, auguri a tutti Lorenzo e Lorenza all'ascolto, buona caccia alle stelle cadenti per questa notte.
0: Almanacco del giorno.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Sulla 1 Milano-Bologna per traffico persistono le code al confine con l'Emilia-Romagna tra Bartolodigiano e Parma verso Bologna. Appena fuori territorio, sempre nel Piacentino, ripercussioni sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, con rallentamenti e code al bivio con l'auto sole in direzione Brescia. Nel Pavese, sulla statale 211 della Lomellina, traffico rallentato all'altezza di San Giorgio di Lomellina per lavori che interessano le due carreggiate. Sulla Milano-Venezia, per traffico intenso, rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera verso Venezia. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che, al nostro compleanno, invitavamo tutti, ma proprio tutti, i nostri compagni di classe.

0: Rientriamo qui in studio in estatissima, grazie al nostro pubblico che ci segue. Alzate il volume perché oggi parliamo di una trappola digitale in cui è facilissimo cadere, soprattutto mentre scorriamo i social tra un momento di relax e l'altro. Avete presente quelle bellissime boutique online dai nomi rassicuranti e tipicamente italiani come Giulia e Sofia Milano o Elisa Roma che promettono capi artigianali, sconti dell'80%? E liquidazioni totali per imminente chiusura? Ecco, dietro queste storie di tradizione familiare e lusso accessibile spesso si nasconde tutt'altro. E oggi, proprio con Monica Valente di Altro Consumo, scopriamo come distinguere una vera eccellenza del Made in Italy da quella che è a tutti gli effetti una bella fregatura. Monica, bentornata!
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Allora, questi siti sono costruiti magistralmente, diciamolo, usano nomi propri, città della moda come Milano o Roma o foto patinate. Addirittura dichiarano di spedire con Poste Italiane per sembrare affidabili. Ma qual è il segnale numero uno che dovrebbe farci dire, Monica, aspetta un attimo, qui c'è qualcosa che non va?
1: Beh, uno l'hai detto tu, nel senso hai già detto tutto nella tua presentazione. Quando vediamo foto patinate, sembra di entrare in una boutique di Monte Napoleone, poi vediamo che è tutto a 39,99. Già quello è un campanello d'allarme.
0: Vero,
1: perché
0: vero.
1: Ovviamente insomma è non difficile trovare a quei prezzi delle realtà di sartorialità, di Made in Italy, di eccellenza. Perché la qualità costa, no? Lo sappiamo. Quindi insomma, quando già di fronte al prezzo un campanello d'allarme. E poi insomma abbiamo appunto riscontrato dei minimi comuni denominatori in queste finte boutique, come le chiamiamo noi, oltre a questi sconti da prezzi gonfiati poi scontati a poche decine di euro. Hanno tutti, vabbè, nel nome già troviamo nomi propri accompagnati da una città italiana solitamente. Tra l'altro chicca, un Giulia e Sofia Milano a un certo punto è diventato un Audre Claire New York, è diventato tutto in inglese il sito, è stata una sorpresa un giorno con l'altro. Poi troviamo avvisi di prossima chiusura o di liquidazione protratti per mesi, però storia del brand

0: verificabile. Infatti se andiamo a controllare non c'è nessuna traccia di queste società o di questi siti, nessun riferimento societario, camerale. Abbiamo foto di copertine molto patinate, è peccato che sia chiaro dopo un po' che sono state fatte con l'intelligenza artificiale, foto di prodotti perfette e recensioni sul sito eccezionali, discordanti poi con quelli che magari si trovano su altri forum, su altri blog. Insomma, questi sono sicuramente dei minimi comuni denominatori che ci fanno capire che questi siti non sono affidabili, perché sono siti di fast fashion, non sono boutique proprio per niente, sono assolutamente siti equivalenti a un Shein, come lo chiamiamo noi qua in Italia, e per essere per avere quella qualità lì, tra l'altro, vengono anche strapagati i prodotti, perché noi ci abbiamo provato e ci sono arrivati palesemente dei prodotti di fast fashion di qualità bassa,
1: proprio in bel poliestere, insomma, ecco.
0: Anche strapagati.
1: Ecco, no, dico quel bel poliestere, no, che tu vedi, dici: ah, ma che bel capo!
0: Esatto. Cioè, sì,
1: senti, allora, ma supponiamo, come avete voi, che avete fatto voi appunto di altro consumo, che l'acquisto sia già stato fatto e che il vestito ricevuto sia questa grande delusione. Che cosa succede quando proviamo a chiedere un rimborso o a fare un reso? È vero che il rischio è quello di dover rispedire il pacco all'estero a nostre spese, rendendo l'operazione più costosa del vestito stesso?
0: Sì, lo è, esattamente così, nel senso che, come hai detto tu, sono spedizioni internazionali perché provengono dall'extra UE, tendenzialmente dalla Cina, non sono locali. Quindi a noi, per esempio, è successo di avere già un problema in fase di spedizione e abbiamo contattato Poste Italiane con numero di tracciamento, abbiamo scoperto che loro si occupano solo dell'ultimissima fase della consegna e che neanche per loro sono tracciabili, quindi già se non ti arriva il pacco, basta, rinunciaci perché è disperso nel mondo. Chiedere, ecco, un rimborso prima o post consegna, perché alcuni prodotti ci sono anche stati consegnati, è difficile, nel senso che talvolta l'assistenza non risponde, è contattabile solo via mail, solitamente non ci sono numeri di telefono, o tramite form online, non rispondono in un italiano un po' maccaronico, diciamo, quindi talvolta anche difficile intendersi, e ogni tanto scompaiono, come è successo noi con Giulia Sofia. A un certo punto neanche l'assistenza ha più risposte, e poi appunto lì abbiamo scoperto che si era trasferita a New York, la boutique.
1: Senti,
0: ovviamente virtualmente.
1: Allora, c'è anche un trucco comunque, che è quello che si chiama ricerca per immagini, no? Molte di queste boutique, come hai detto tu prima, usano foto prese da internet. Ecco, si potrebbe per esempio spiegare agli ascoltatori come fare uno screenshot e cercarlo su Google per vedere se lo stesso vestito appare su altri 50 siti. Direi che ci può stare, come idea questa.
0: Ci può stare, anche con l'intelligenza artificiale adesso ci aiuta molto, no? Quindi ci aiuta a capire se un'immagine è originale oppure si è riprodotta su diversi siti nello stesso modo, e quello sicuramente, anche quello, sì, un segnale proprio di allarme.
1: Ci tengo anche a dire, Monica, attenzione, perché la cosa è successa anche alla mia mamma, se per caso appunto cadete nel tranello, pagate con la carta di credito, non ricevete nulla o ricevete un prodotto fake e quindi non riuscite manco più a contattare il venditore, potete sentire la vostra carta di credito per chiedere il rimborso, perché questo si può fare, Monica.
0: Assolutamente, mettetevi in contatto con l'ente emittente della carta di credito, con l'assistenza di PayPal o comunque del metodo di pagamento che avete utilizzato, segnalando la truffa, perché fondamentalmente di quello poi alla fine si tratta. Solitamente, ecco, questi sistemi predispongono delle tutele per poter ottenere il rimborso appunto dall'emittente della,
1: vero,
0: carta di credito, perché riconoscono un po' la fregatura, no, in cui siamo caduti.
1: Grazie a Monica Valente di Altro Consumo per essere stata con noi. Buon'estate.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque. Estatissimo!

0: puntuali ancora una volta all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Stiamo sognando davvero perché ci piace farvi sognare, perché il compito nostro, no, degli speaker, dei conduttori radiofonici, è anche un po' questo, coccolarvi, cullarvi durante tutte le nostre giornate, soprattutto quelle calde, quelle che magari ci tormentano in ufficio, no? E noi allora con i nostri esperti dell'amore, del cuore, della musica, della vita, tutti i giorni vi offriamo qualcosa di speciale, così come facciamo con la musica, perché abbiamo con noi Alan Fiammenghi, collegato da Cala Smeralda per l'Ombrellone 13 alla scoperta di un altro grande tormentone musicale. Alan, bentornato!
1: Ciao Ale, grazie, infinite grazie come sempre, benvenuti qui sotto l'Ombrellone 13. E dunque il consiglio che vi do oggi è questo: alzate il volume e abbassate i pensieri. Siamo in diretta qui da Cala Smeralda, Ombrellone 13, e oggi carichiamo i bagagli e partiamo per un viaggio senza meta. Anche oggi siamo nel 1993, l'anno in cui l'estate italiana ha trovato la sua colonna sonora definitiva in una cassetta che girava senza sosta in ogni autoradio. Parliamo ancora di cassette, non so se rendo l'idea. Beh, era nord, sud, ovest, est degli 883. Se chiudete gli occhi, beh, qui in effetti potete sentire il calore dell'asfalto sotto le ruote e vedere quegli orizzonti infiniti che solo a 20 anni in effetti sembrano possibili. Con questo brano Max Pezzali e Mauro Repetto non hanno scritto solo una canzone, hanno disegnato un film. È l'inno di chi cerca qualcosa, un amore, un'avventura o forse solo se stesso, e decide di farlo mettendosi per strada tra una stazione di servizio e un video dove non sai mai bene quale direzione prendere. È la spensieratezza pura di un'estate che sa di libertà e di canzoni cantate a squarciagola con i finestrini abbassati. La curiosità? Beh, anche se il brano evoca deserti e paesaggi alla Easy Rider, Max Pezzali ha confessato di aver scritto il testo senza essersi mai mosso troppo da Pavia. Quindi l'ispirazione non giungeva da un vero viaggio negli States, ma dalle letture dei fumetti di Zagor e dai film d'avventura. E questa che cos'è, amici miei? È la classica dimostrazione che con la musica si può viaggiare ovunque, anche restando nel cortile di casa. Quindi, ovunque stiate andando oggi, beh, seguite la vostra bussola interiore, non importa la meta, conta solo il viaggio. Dall'estate del 1993, il mito On the Road degli 883, nord, sud, ovest, est. Alla prossima onda, ciao!

puntata di questo lunedì 10 agosto che ci regalerà anche la notte di San Lorenzo, no? Insomma, le lacrime di San Lorenzo sono in realtà polvere di cometa, no? Quindi potrete esprimere i vostri sogni più grandi, perché stasera il cielo è veramente dalla vostra parte, per cui contate le stelle cadenti. Per riascoltare invece le nostre interviste potete andare su estatissima.it, condividete con noi i vostri scatti stellari, perché no, su Facebook e LinkedIn. Grazie per aver scelto di iniziare questa settimana magica insieme a noi. A domani con ancora più musica e tantissime altre storie da raccontare. Un abbraccio da Alessandro Fiorentino.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
4: Sono le 11 e un minuto.
5: Detto di Berlino sui migranti, Tajani rischia terrorismo, controlli restano fino al 15. Netanyahu bacia il piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capodelegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione in questo caldo lunedì 10 agosto. Al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi tra Roma e Madrid in apertura di giornale. Si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo, avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo il regolamento di Dublino che prevede sia il paese primo di approdo a processare le domande di asilo, uno scenario quello dei respingimenti verso il nostro paese che non si verifica dal 2022. Tajani intanto torna sulle tensioni con Madrid che hanno fatto scattare i controlli reciproci in porti e aeroporti. I rischi di terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati e fino al 15 agosto non cambieremo decisione sulla sospensione di Schengen. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso massivo di 30-50.000 persone a Ceuta in 48 ore. Medio Oriente e Israele bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu finché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, la reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia, scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000, vicepresidente del CONI, a capo delegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il comitato olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, il ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis si intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare, ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code per traffico sulla A9 Milano Chiasso alla barriera di Como Grandate in direzione di Milano. Invitiamo la prudenza sulla A8 Milano Varese per un mezzo in panne tra le uscite di Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Sul tratto urbano della A4 incolonnamenti in uscita da Milano alla barriera di Milano Est verso Venezia. Nel tratto bresciano della stessa A4 si rallenta con code tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione di Venezia. Di riflesso troviamo incolonnamenti anche sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia al bivio di immissione sulla A4 in direzione di Brescia. Ancora trafficata la A1 Milano-Bologna al confine con l'Emilia-Romagna. Code a tratti con tempi di percorrenza aumentati di circa mezz'ora da Casal Pusterlengo a Parma per chi viaggia verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato. Una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend. Qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: e 57 minuti.
1: Retta di Berlino sui migranti e respingimenti in Italia. Netanyahu bacia il piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capodelegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Esplode la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo, avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e Grecia. Secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino, che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare la domanda di asilo, uno scenario quello dei respingimenti che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa, nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso fino a 50.000 persone in 48 ore. Tagliani afferma: il rischio terrorismo non può essere sottovalutato. Fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Medio Oriente e Israele bocciato. Il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia. Scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000, vicepresidente del CONI, a capo delegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il comitato olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, il ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis, Sinner intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare, ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg, che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Code per traffico sulla A9 Milano-Chiasso alla barriera di Como-Grandate in direzione di Milano. Invitiamo la prudenza sulla A8 Milano-Varese per un mezzo in panne tra le uscite di Solbiate Arno e Castronno verso Varese. Sul tratto urbano della A4, incolonnamenti in uscita da Milano alla barriera di Milano Est verso Venezia. Nel tratto bresciano della stessa A4 si rallenta con code tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione di Venezia. Di riflesso troviamo incolonamenti anche sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia al bivio di immissione sulla A4 in direzione di Brescia. Ancora trafficata la A1 Milano-Bologna al confine con l'Emilia-Romagna. Code a tratti con tempi di percorrenza aumentati di circa mezz'ora da Casal Pusterlengo a Parma per chi viaggia verso Bologna. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto.
3: Se il mondo assomiglia.
2: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Lucio Battisti amava Totò, lo divertiva tantissimo, a tal punto che per una settimana intera convinse Gaetano Ria, storico tecnico del suono di Lucio, ad accompagnarlo tutti i giorni alle 4 del pomeriggio al cinema per vedere i film di Antonio De Curtis.
1: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: e 57 minuti.
1: Vetta di Berlino sui migranti, Tajani rischia terrorismo, controlli restano fino al 15. Netanyahu bacia il piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capo delegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In apertura nuovamente la crisi tra Roma e Madrid, in apertura di giornale. Si allarga la partita sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo, avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo il regolamento di Dublino che prevede sia il paese primo di approdo a processare le domande di asilo, uno scenario, quello dei respingimenti verso il nostro paese, che non si verifica dal 2022. Tajani intanto torna sulle tensioni con Madrid, che hanno fatto scattare i controlli reciproci in porti e aeroporti. I rischi di terrorismo e immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati e fino al 15 agosto non cambieremo decisione sulla sospensione di Schengen. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso massivo di 30-50.000 persone a Ceuta in 48 ore. Medio Oriente, Israele bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato, annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu finché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali della reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia, scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000, vicepresidente del CONI, a capo delegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il comitato olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, il ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis si intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare, ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
4: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Music.

0: cammino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora musica, sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora musica story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori, oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto.
0: Tema forte,
1: esatto.
0: Raccontaci, certo. Com'è nato?
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani.
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo.
0: È riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto. Grazie.

0: Uguali ma diversi, questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: caccia.
1: Se lo cercate su Google, caccia Gianluca Amoruso, la samba della caccia, anche questa settimana tra i più trasmessi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, vetrina aperta per Carlo Audino. Il sole

Carla Udino, Restami addosso è il titolo della sua canzone per l'estate 2026, qui a Ora Musica, nella nostra vetrina musicale che si occupa un po' di tutti i generi musicali. E adesso da Carla Udino passiamo a Fabio Martorana. Questa è Sono felice di farti sapere, tra le nostre novità.

0: il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
5: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Incolonnamenti sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana in direzione della Svizzera. Attenzione ai lavori notturni in programma sulla A9 dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina. Chiuso proprio il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Segnaliamo che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata nelle due direzioni. Per traffico sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti tra le uscite di Brescia Ovest e Sirmione verso Venezia. In direzione opposta, quindi verso Milano, code in entrata verso la città alla barriera di Milano Est. Scorrevole invece il traffico sulle tre tangenziali di Milano. Infine, sulla 1 Milano-Bologna, per traffico sostenuto, rallentamenti e code dall'uscita Basso Lodigiano a quella di Terre di Canossa Campeggine in direzione di Bologna. Al momento i tempi di percorrenza aumentano di circa 25 minuti. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Si può fare!
9: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
10: Radio, internet, televisione,
11: Radio Punto, semplicemente ovunque.
12: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ivan Polix, Luca Berga, Alice Fassina insieme con Cuore a 90 tra le canzoni dell'estate di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, 1983, Paul Young.

Nell'angolo dei ricordi di una musica, oggi siamo tornati nel 1983, Come Back and Stay, uno dei brani più celebri dal repertorio di Paul Young, che in quegli anni se la girava molto bene, aveva grande successo. Domani alla stessa ora, altro classico, altro viaggio nel tempo. Adesso invece c'è Andrea Mandelli con Sofia.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Ora musica.

0: Maracaibo, e qui si ritorna indietro di tanti anni, ricordi di Lu Colombo e David Riondino in questo che è diventato poi appunto un classico, no? Proprio brano da festa, ora ripreso dai Mercanti di Liquore con il featuring di Filippo Pax, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ha ancora due novità per voi prima di chiudere la puntata di oggi. Una riguarda Nabida, Futuro 3000 è il titolo del singolo.
1: Marco si taglia le vene e sta tutto il giorno chiuso in camera.

Futuro 3000, Nabida, al primo ascolto qui a Ora Musica. Chiudiamo con Stefano Fucili che torna con un nuovo singolo, Il bisogno di amare.

0: Bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi, insomma è lunga la biografia di questo artista che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il Bisogno d'Amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sono le 13 e 51 minuti.
3: Retta di Berlino sui migranti e respingimenti in Italia. Netanyahu bacia il piano di pace di Trump su Gaza. Bianchetti, capo delegazione degli azzurri, scintille col CONI. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Nuovo appuntamento con l'informazione e buongiorno dalla redazione in questo lunedì 10 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Esplode la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo della lite Italia-Spagna su Schengen. Berlino riapre il fronte dei richiedenti asilo, avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino che prevedono sia il paese di primo ingresso a processare la domanda di asilo, uno scenario quello dei respingimenti che non si verifica dal 2022. Il Viminale però precisa, nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Allarme 007 su una possibile nuova crisi a Ceuta nei prossimi giorni. Si teme un blitz coordinato che potrebbe portare ad un ingresso fino a 50.000 persone in 48 ore. Tagliani afferma il rischio terrorismo non può essere sottovalutato. Fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Medio Oriente, Israele bocciato il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti, non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluto da Trump. Finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania, avverte il premier. Ci aspettiamo gli Stati Uniti facciano pressione su Netanyahu finché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali, reazione di Hamas. In Iran è ancora giallo su Khamenei, ma per i media locali è vivo, sottolineano presto un video. Torniamo in Italia, scontro ieri sull'annuncio a sorpresa di Malagò di voler nominare Diana Bianchetti, olimpionica nel fioretto femminile a Barcellona del 1992 e Sydney 2000, vicepresidente del CONI, a capo delegazione della nazionale guidata da Roberto Mancini. Per il presidente della FIGC si tratta di una rivoluzione culturale, ma il comitato olimpico vuole vederci chiaro sul doppio incarico, annuncia verifiche di opportunità e eventuale incompatibilità. Nessun conflitto di interessi quello di Bianchetti, il ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis, Sinner intanto rinuncia al Cincinnati Open, il ginocchio destro dà fastidio, non sono ancora pronto per gareggiare, sono molto deluso ma non vedo l'ora di tornare, ora mi concentro sulla preparazione per gli US Open, dice il numero uno del tennis mondiale. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: sopravvissute prima della loro morte. I valorosi assaggiano la morte una volta sola. William Shakespeare.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

0: Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Sono stato

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il Sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio. C'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio. Semplicemente ovunque.
1: Negli anni 80 andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti, ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Meloni, Frederiksen, no all'immigrazione incontrollata. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Lunedì 10 agosto, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. I due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3:45, a circa 2 km dal quartier generale della NATO. Non si registrano feriti, ma una persona è rimasta sotto shock, è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da capire le cause dell'esplosione. La cronaca in chiusura: un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Il corpo di un 28enne intanto in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Aprite la porta alla vostra memoria, perché oggi, ragazzi miei, proviamo a passeggiare nelle note degli anni 70 e 80. Come d'altronde in tutti gli appuntamenti di Golden Classic. Ciao a tutti, bentrovati un'altra volta con la voce di Marco Edelweiss. L'appuntamento dedicato alla musica storica, quella con la S maiuscola, la M maiuscola, insomma tutto maiuscolo, tutta roba grande quella che passa nel Golden Classic. Allora, siete pronti anche oggi a navigare nelle note che vi hanno magari reso contenti per un qualcosa che vi era capitato, magari un po' arrabbiati per qualcos'altro che vi era capitato? Perché la vita a volte dà anche queste sensazioni belle, ma anche brutte. Però quando si parla di musica, secondo me, le sensazioni sono più che ottime. Quindi buona navigata.
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
3: Buona navigata nella nostra musica, quella degli anni indietro. Quando c'era la febbre del sabato sera, quando si usciva con gli amici e si faceva tarda notte. Quando c'era la musica dei Tramps, che in questo caso riascoltiamo volentieri con Disco.

0: Dai, colgo l'occasione e parlo su questa base musicale, che non è una base musicale, ma è una grandissima canzone dei Tramps. Come mi sarebbe piaciuto vivere nell'America degli anni 70. Non credo di essere l'unico ad avere questo pensiero. Si era tutti più spensierati e si incominciava a vivere un nuovo modo di vivere, nel vero senso della parola. Guardando anche i vari film, la gente era più semplice. E bello ricordare magari anche questo film, che era La febbre del sabato sera, dove si vedevano questi giovanotti che si divertivano in discoteca e facevano tante cose particolari. Era bello vedere i pantaloni a zampa d'elefante. Era bello vedere tutto quello che era bello. Dai, senza tanti ricordi indietro, però ogni tanto è bello andarci con queste cose qua, tornare indietro un po' negli anni. Anche noi nella nostra Italia, comunque, negli anni 70 abbiamo incominciato a vivere in un altro modo, dopo i vari periodi piuttosto pesanti degli anni 60, 68 lo ricordiamo quasi tutti. Vabbè, dai, parliamo di musica, perché noi dobbiamo parlare di questa cosa qua. È stato un bellissimo disco, La febbre del sabato sera, che ogni tanto ritorna con i Bee Gees, con i Tramps, con i Kee Gees. Canzone che amiamo profondamente, di tanti, tanti, tanti dischi, di tanti album, in particolar modo Night Fever. Io sono innamorato pazzo di quella canzone. Va bene, nel nostro Golden Classic abbiamo aperto oggi alla grande con questa canzone che sicuramente tutti quanti voi ricorderete. Ma occhio, perché le prossime due sono non indifferenti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

Avendo un po' di fantasia si può anche accostare questo corretto di questa canzone alla musica degli Earth, Wind & Fire. Molto molto simili, molto molto simili. Invece loro sono i Rufus, band che ha fatto un sacco di successi in America intorno agli anni 70. Gruppo dell'Illinois, arrivavano da Chicago, hanno dato il via alla grande carriera musicale di Chaka Khan, e di loro ricordiamo in particolar modo Do You Love What You Feel, che è stato un grande successo. Questa è la prima volta che passiamo questa canzone nel nostro Golden Classic, magari, ma malgrado già le centinaia di puntate che abbiamo ascoltato, magari. Bella canzone, I'm Dancing for Your Love. Mentre prima c'era la signora Patti Smith, The Wave, un album del 1979, canzone che aveva dedicato al marito, che si chiamava Frederick, ed era proprio il pezzo che abbiamo sentito insieme nel nostro Golden Classic.

potrei stare qua 5 minuti a dirvi i titoli delle canzoni degli Shack Attack che hanno avuto un successo incredibile. Gruppo che è ancora attuale e sta avendo notevole successo in Giappone, dalla parte di là dell'emisfero, dove ancora la musica magari è arrivata un attimino dopo, ma comunque persiste e resiste alla grande. Ci sono anche gruppi italiani che fanno dell'ottimo smooth jazz che sono conosciuti di là, in Giappone. Noi forse siamo già un po' troppo avanti a livello di musica, però io considero questa grande musica.

0: Down on the Street, Dark is the Night, ma la stessa Stranger che abbiamo ancora in sottofondo. Quelle erano le belle canzoni degli Shack Attack Band che arrivava dall'Inghilterra, dove all'interno c'era anche un personaggio che aveva fatto un qualcosa da solista, vedi un certo Bill Sharp, era il tastierista di questa band, invece a cantare era Jill, la biondissima Jill, con una voce molto molto particolare e soprattutto inconfondibile. Va bene, siamo arrivati alla prima pausa del nostro Golden Classic, ci sentiamo tra qualche istante.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Magari qualcuno di voi se la ricordava per l'altra grande canzone che è stata quella un po' d'esordio, quella che si chiamava Baby I Love You, sempre con Stacey Lartiso, però con questa canzone qua lei è arrivata molto in alto nella classifica americana delle canzoni da discoteca, vale a dire al numero uno addirittura e numero tre in Inghilterra con questo pezzo che era Jump to the Beat, che abbiamo sentito anche lui in questo grande spazio, in questo grande contenitore della musica degli anni 70 e 80, dove in questo caso troveremo una grande pietra miliare di Alan Parker e Madeline Bell.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

Lei è Madeline Bell. Lui ci ha messo la chitarra, Alan Parker. Grandi insieme con questa canzone che è uscita qualche anno fa grazie anche a una parte di colonna sonora di un film italiano che si svolgeva in un paesotto di provincia dell'Emilia, immagino, dell'Emilia Romagna, con Claudio Bisio e insomma era Bar Sport. Non so se ve lo ricordate, come non so se vi ricordate di questa canzone. Come no? Dai, non diciamolo neanche per scherzo. Lui è il signor Stevie Wonder. Ma che bello che è sto pezzo.

0: essere sincero per un attimo con voi, vi dico che io ho incominciato ad ascoltare la musica di Stevie Wonder conoscendolo con Master Blaster. Canzone che mi era passata un po' indifferente, non mi aveva entusiasmato, anzi non mi piaceva neanche più di tanto. Poi però con il passare degli anni e con il diventare un pochettino più saggio sono andato a scoprire dei grandi pezzi di Stevie Wonder che ora mi tengo nel mio cuore e me li ascolterò sempre quando avrò voglia di sentire veramente della gran bella musica. Ricordate questa canzone? Sì, l'avevo già detto prima. Questa è Do I Do, è un pezzo di quelli che mette veramente una grande, grande allegria. Uno di quei pezzi che ci sta bene durante la giornata, almeno sentire una volta a settimana, secondo me Stevie Wonder è un grande tonificante. Lo possiamo definire tale. Non andate più dal medico, ascoltate il Golden Classic, dove passano i grandi successi che vi fanno stare bene in salute. Come anche la prossima canzone. È un pezzo molto dolce, però ci sta. Perché è un grande classico, è un grande pezzo di due personaggi importanti della musica pop mondiale. Si chiama Barbara Streisand e Barry Gibb insieme. Questa è quella che prendeva il nome dall'album, quella che si intitola Guilty.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: disturbo? Mamma mia, che atmosfera che abbiamo creato con questi due. Sono rimasto entusiasta nell'ascoltare questa canzone in cuffia, perché si sente un'armonia vocale che veramente in pochi riescono a fare queste cose. È vero che cosa? Che quando i cantanti si trovano insieme danno sempre il top. E quindi era per forza inevitabile avere un grande successo con Barbara Streisand e Barry Gibb nel nostro appuntamento, che prosegue dopo con una canzone mitica insieme a Level 42.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70 e 80.

0: bella storia. È bella, bella questa canzone. Mamma mia. Allora, loro si chiamano Amore, Insieme e Devozione. LTD. Conosciuti in particolar modo perché si era aggregato nel 1976 un certo Jeffrey Osborne, che ha fatto conoscere questo gruppo in un modo importante anche nel mondo della disco con Holding On, che è stato uno dei pezzi più passati. Qua siamo nell'album che era quello uscito nel 1979 proprio. La canzone si intitola Feel It ed è stato il classico pezzo da ascoltare nel nostro Golden Classic, perché il Golden Classic nasce con questo genere musicale. Poi, vabbè, cambia.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: Cambia nel senso che poi ci sono canzoni che possono diventare anche un po' commerciali, come magari prossimamente un Golden Classic che si chiamerà Golden Classic 80, dove girerà tutta la musica che avete ascoltato alla radio in quel decennio di musica. Ora c'è lei con Hit and Run. Volete sapere di chi si tratta? Ve lo dico, dai. È la Holloway, Holloway, Holloway. Lo dico Holloway. Che bella che è questa canzone. Senti che ritmica che ha in sottofondo.

ti piace questa canzone? Mi dà l'idea di qualcosa di mastodontico, di grosso, con una bella orchestra che accompagna la sua voce? Bene, bene, bene, bene. Questo è il mio intento. Quello di farvi sentire di queste grandi band che hanno fatto diventare delle soliste anche personaggi molto importanti. Qua siamo nel 1976. Mamma mia. Album che si chiama, come lei, Holloway. Abbiamo sentito Hit and Run, che era la canzone che apriva l'intero album, un po' più corta perché la versione dal disco era di 5 minuti e rotti. Questa è una versione invece disco, che ha una certa durata, va avanti, pensate, ancora per altri 4-5 minuti. Siete nel Golden Classic, dove passa la musica degli anni 70 e 80, dove passa la più bella musica degli anni 70 e 80. E a questo punto io direi di ritornare per un attimo in qualcosa di rock, lo possiamo definire tale? Certo che lo possiamo definire tale. Loro si chiamano Electric Light Orchestra. A

0: Erano belli questi corretti particolari, eh? Vi piace questa canzone? Spero di sì, dai. Abbiamo passato per un periodo nel Golden Classic che in una o due trasmissioni proprio consecutive abbiamo passato il meglio della musica degli Electric Light Orchestra. E io credo che quando mi rinnamoro di un gruppo questo può ricapitare, il fatto di magari in un prossimo Golden Classic che seguirà di rivedere ancora in come protagonista questa band, che perché hanno fatto solo della gran bella musica, non c'è niente da dire. Questa era la canzone che arrivava da Discovery, un album uscito nel 1979. Oggi stiamo viaggiando molto in quegli anni 78, 79, 80. La canzone era quella che si intitolava in che modo? Shine a Little Love. Ho cambiato un attimo perché adesso c'è questa. E Kool & The Gang? Interessanti?
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Laughing Special nell'81 e S1 nell'82. Vogliamo mettere anche In The Heart? Avete già definito qual è il più bell'album? Io mi azzardo a dare un mio parere personale. Something Special, perché è tutto bello. Ha 5 o 6 pezzi che veramente ci stanno alla grande in tutti i momenti della giornata. Questo è bello, importante, perché era insomma un pezzo che li ha fatti conoscere ulteriormente. In particolar modo con proprio la canzone che stiamo ancora ascoltando, che si chiama Ladies Night.
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
0: Siamo arrivati alla fine anche per oggi, che bello, abbiamo passato un'ora girando tra i generi musicali. Abbiamo avuto il rock, abbiamo sentito qualche bel pezzo disco, abbiamo sentito qualche cosa magari che era tanto tempo che non sentivamo, proprio spudorato come Funky Town. Abbiamo sentito altre belle canzoni, tanto per dirvi Lab 42, no, anche questo. Da parte di Marco Del Weis, che vi dico, beh, grazie di essere qua su questa meravigliosa radio ad ascoltare il Golden Classic, dove la musica degli anni 70 e 80 è protagonista. Ci risentiamo in un prossimo appuntamento, mi raccomando, perché io preparerò ancora qualcosa di veramente succulento e meraviglioso da ascoltare. A questo punto vi dico ciao e godetevi il resto della giornata. Ciao!
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
3: Migranti per Meloni e Frederiksen, bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi per difendere l'Europa. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con noi.
4: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 10 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Crisi migranti a Ceuta, insieme in una foto su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Si presentano così la premier italiana Giorgia Meloni e quella danese Frederiksen, dicono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei cittadini. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammette la premier italiana riferendosi alla diversa estrazione politica della collega danese. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.45 a circa 2 km dal quartier generale del NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca: in chiusura, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale. poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Il corpo di un 28enne intanto in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

0: Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

David Bowie era inglese, ma detestava il tè con ogni cellula del suo corpo. Il motivo è quasi sconosciuto. Sappiamo solo che a 5 anni ebbe un terribile incidente con una tazza di tè. Diceva che non voleva vedere il tè nemmeno in fotografia.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Altezza mezza bellezza, si dice, ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman spetta sulle colleghe, ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure, quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming, sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: e 57 minuti.
1: Meloni, Frederiksen, no all'immigrazione incontrollata. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo lunedì 10 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri italiani plaude al presidente del PPE. Bene Weber difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte, altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e l'agenzia di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3:45, a circa 2 km dal quartier generale della NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca in chiusura: un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato all'ospedale. Poi trasferita a Cosenza, dove è deceduto. Il corpo di un 28enne, intanto, in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Resta intenso il traffico in direzione della Svizzera. Sulla 9 Milano-Chiasso ci sono code tra Como Centro e Chiasso. Regolare la circolazione sulla restante rete viaria della Lombardia. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano-Chiasso. Tra le 22 e le 5 l'autostrada sarà chiusa tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Chiuso anche lo svincolo di Como Centro in entrata per le due direzioni. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia alla stazione di Trezzo. Chiusa tra le 21 e le 5 in uscita per provenienze dalle due direzioni, quindi sia da Milano e sia da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
6: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Resta intenso il traffico in direzione della Svizzera. Sulla 9 Milano-Chiasso ci sono code tra Como Centro e Chiasso. Regolare la circolazione sulla restante rete viaria della Lombardia. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano-Chiasso. Tra le 22 e le 5 l'autostrada sarà chiusa tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Chiuso anche lo svincolo di Como Centro in entrata per le due direzioni. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia alla stazione di Trezzo. Chiusa tra le 21 e le 5 in uscita per le provenienze dalle due direzioni, quindi sia da Milano e sia da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto, semplicemente ovunque. Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

0: ore e 58 minuti.
1: Migranti per Meloni e Frederiksen, bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi per difendere l'Europa. Russia con i droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, un nuovo appuntamento con l'informazione in studio Giuliano Ferrigno. Crisi migranti a Ceuta, insieme in una foto su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Si presentano così la premier italiana Giorgia Meloni e quella danese Frederiksen, dicono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei cittadini. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammette la premier italiana riferendosi alla diversa estrazione politica della collega danese. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e l'agenzia di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3:45 a circa 2 km dal generale della NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca in chiusura: un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Il corpo di un 28enne intanto in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

È il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Lombardia. Resta intenso il traffico in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, dove ci sono code tra Como Centro e Chiasso. Restiamo sulla 9, lavori in programma questa notte. Tra le 22 e le 5 l'autostrada sarà chiusa tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Chiuso anche lo svincolo di Como Centro in entrata per le due direzioni. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia alla stazione di Trezzo. Chiusa tra le 21 e le 5 in uscita per le provenienze dalle due direzioni, quindi sia da Milano e sia da Venezia. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 57 minuti.
1: Meloni, Frederiksen, no all'immigrazione incontrollata. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. E zona Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con lui.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In apertura alla crisi migratoria, Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber, difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.45, a circa 2 km dal quartier generale del NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca: in chiusura, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza, dove è deceduto. Il corpo di un 28enne, intanto, in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Si mantiene regolare la circolazione sulla principale rete viaria della Lombardia. Qualche problema sulla Milano-Lecco, dove per un incidente ci sono code a tratti all'altezza di Nibbiondo in direzione di Milano. Mentre per l'incendio di un veicolo sulla 9 Milano-Chiasso è chiusa l'uscita di Como Nord per le provenienze da Milano. Restiamo sulla 9, lavori in programma questa notte. Tra le 22 e le 5 l'autostrada sarà chiusa tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Chiuso anche lo svincolo di Como Centro in entrata per le due direzioni. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia alla stazione di Trezzo, chiusa tra le 21 e le 5 in uscita per le provenienze dalle due direzioni, quindi sia da Milano e sia da Venezia. Bene, tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, un avvio di giornata soleggiata o poco nuvolosa, qualche rovescio è atteso nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, meno organizzato rispetto alla giornata precedente. Rovesci temporali pomeridiani sono attesi anche sulla dorsale appenninica, più frequenti sul settore toscano e quello laziale-abruzzese in attenuazione in serata. Sul resto d'Italia invece prevarrà il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevimeteo.

0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato gillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: 19 e 58 minuti.
1: Migranti per Meloni e Frederiksen, bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi per difendere l'Europa. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Crisi migranti a Ceuta, insieme in una foto su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Si presentano così la premier italiana Giorgia Meloni e quella danese Frederiksen, dicono di voler condividere alcune riflessioni sul futuro dell'Europa, sulla sicurezza dei cittadini. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, ammette la premier italiana riferendosi alla diversa estrazione politica della collega danese. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.45 a circa 2 km dal quartier generale del NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca: in chiusura, un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e, dopo aver avvertito diversi malori, è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Il corpo di un 28enne, intanto, in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, un avvio di giornata soleggiata o poco nuvolosa, qualche rovescio è atteso nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali, meno organizzato rispetto alla giornata precedente. Rovesci e temporali pomeridiani sono attesi anche sulla dorsale appenninica, più frequenti sul settore toscano e quello laziale-abruzzese in attenuazione in serata. Sul resto d'Italia invece prevarrà il bel tempo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Traffico scarso in queste ore sulla principale rete viaria del territorio. Lavori in programma questa notte sulla 9 Milano-Chiasso. Tra le 22 e le 5 l'autostrada sarà chiusa tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Chiuso anche lo svincolo di Como Centro in entrata per le due direzioni. Lavori di notte anche sulla 4 Milano-Venezia alla stazione di Trezzo. Chiusa tra le 21 e le 5 in uscita per le provenienze dalle due direzioni, quindi sia da Milano e sia da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
7: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

non cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Stanley Harvey Hazen nasce a New York il 20 gennaio del 1952 sotto il segno del Capricorno. La sua leggenda iniziò quando all'inizio degli anni 70 entrò nei Wicked Lister, band della quale limitava un certo Gene Simmons. Do scioglimento di questo primo esperimento, Stanley e Simmons, nel 1973, decisero di fondare un nuovo gruppo, i Kiss, con l'aiuto del batterista Peter Criss e del chitarrista Ace Frehley. Il loro primo album uscì nel 1974 ed ebbe un impatto fortissimo, avviando una carriera che ancora oggi fa proseliti all'interno della Kiss Army, il loro esercito di fan.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 60 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaiz. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nei Bruce Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: sono le 20 e 53 minuti.
1: Meloni, Frederiksen, no all'immigrazione incontrollata. Russia, attacco di droni ucraini, 12 morti. Esplosione a Bruxelles vicino al quartier generale NATO, tra pochissimo. Dopo una pausa restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. In apertura alla crisi migratoria, Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa. Le due premier chiedono una politica migratoria più rigorosa e maggiori rimpatri per chi non ha il diritto di restare. Bisogna realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa, sostengono. Nel mirino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Il ministro degli esteri Tajani plaude al presidente del PPE. Bene Weber, difendere insieme le frontiere, potenziare Frontex. Conflitto Russia-Ucraina, almeno 12 persone sono morte e altre 39 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Tatarstan. A riferirlo sono le autorità e le agenzie di stampa regionale. Si tratta, secondo le prime informazioni, di uno degli attacchi più letali condotti da Kiev in oltre 4 anni di guerra. Il raid ha colpito una regione della Russia centrale lontana dal fronte. Le autorità russe parlano di un attacco nemico e continuano a fornire aggiornamenti sul bilancio delle vittime e dei feriti. Ed esplosione nella notte davanti a un'abitazione nella regione di Bruxelles. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 3.45 a circa 2 km dal quartiere generale della NATO. Non si registrano feriti, ma una persona rimasta sotto shock è stata soccorsa sul posto. La facciata e la porta d'ingresso dell'edificio sono state danneggiate. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione. La cronaca: in chiusura un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca in provincia di Cosenza. L'uomo era addetto alla sicurezza del locale quando è stato coinvolto in una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Al termine, il 34enne ha fatto rientro a casa e dopo aver avvertito diversi malori è stato accompagnato all'ospedale, poi trasferito a Cosenza dove è deceduto. Il corpo di un 28enne intanto in provincia di Lecce, di cui è stata denunciata la scomparsa da alcune ore, è stato trovato semi nascosto da un cespuglio lungo una provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: noi.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.

0: noi che andavamo a letto con le scarpette di lana e il pigiama di flanella.
1: Disco estate, le più belle canzoni estive, Radio Punto.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche tuttora celate dalle foreste.
1: And for love's sake, each mistake, oh,

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

Il vero nome di Billy Idol è William Michael Albert Broad. Il suo nome d'arte, Billy Idol, deriva da un commento di un insegnante che, in un compito, scrisse William is Idol, William è un fannullone. Il cantante ha poi preso ispirazione da quest'ase per il suo nome d'arte, sostituendo Idol con Eudol.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Hey. Now just get in.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro, eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer. Sexy.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Pulmo. La musica in tutte le salse.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: 58 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente la vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: 3 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 56 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.